0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Gentili ascoltatori, un cordiale buongiorno dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Purtroppo apriamo con la cronaca, nuova aggressione in una scuola di Zagabria. Questa mattina in un istituto superiore di elettrotecnica un alunno ha coltellato un suo compagno e un'addetta alle pulizie. La notizia è stata confermata dalla questura della capitale. L'alunno colpito ha riportato profonde ferite da taglio e avrà bisogno di un intervento chirurgico. La dipendente della scuola è ancora sotto accertamento medico. Al momento entrambi sarebbero stabili. Dalle prime informazioni, sia l'aggressore che l'alunno ferito frequentano il primo anno dell'istituto professionale. Il Ministero della Scienza e dell'Istruzione ha inviato a scuola una squadra di intervento per il supporto psicologico e la gestione della crisi. Proseguiamo con altro. Entra in carica oggi il nuovo ispettore capo dello Stato, Tonči Glavinić. A Gospić, assicurando un intervento immediato. Secondo Glavinić, circa 50 ispettori disponibili in tutta la Croazia non sarebbero sufficienti per risolvere le gravi carenze nel paese. Tra le priorità c'è anche la digitalizzazione dei sistemi di controllo. Dall'estero, ricorre oggi il 25esimo anniversario dell'11 settembre, l'attacco alle Torri Gemelle di New York e al Pentagono in Virginia. 4 aerei di linea dirottati da 19 terroristi di Al-Qaeda in un'azione coordinata destinata a colpire i simboli degli Stati Uniti. In meno di 2 ore quasi 3.000 persone persero la vita. L'11 settembre è stato uno spartiacque per l'America e il mondo intero, con guerre di terrore in Medio Oriente e lo stravolgimento dell'ordine internazionale. Torniamo in ambito locale con la politica. L'Assemblea della Regione Litoraneo-Montana ha approvato l'assestamento del bilancio 2026, che aumenta di 14 milioni, raggiungendo quasi 421 milioni di euro. 3 milioni 800 mila euro verranno stanziati per l'acquisto dello stabile dell'ex PIC di Fiume, uno spazio di 4.400 metri quadri che in futuro ospiterà 3 scuole d'arte. La revisione del bilancio è stata approvata con 25 voti favorevoli. E a Fiume è entrato in funzione il nuovo servizio di monopattini Hoppi, ampiamente promosso nelle scorse settimane anche dall'amministrazione cittadina. I mezzi sono disponibili in 32 aree di parcheggio appositamente segnalate e si possono utilizzare tramite l'apposita app. Al termine della corsa il monopattino va lasciato in una delle aree previste. L'utente dovrà inoltre scattare una fotografia del mezzo parcheggiato. Il costo del servizio è di 10 centesimi al minuto con varie opzioni di abbonamento. Ed ora sport.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Ancora un saluto da Radio Fiume, mattinata drammatica alla scuola media superiore di elettrotecnica di Zagabria, dove verso

Sono le 8.50, un alunno ha ferito con un oggetto tagliente un suo compagno di classe, una donna di 59 anni, addetta alle pulizie dell'istituto. Il ragazzo ha riportato ferite più profonde e dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico, mentre la donna ha riportato ferite superficiali. Fortunatamente entrambi sono stabili e fuori pericolo di vita. L'aggressore è stato fermato dalla polizia. Secondo alcuni alunni avrebbe agito con il volto coperto da un passamontagna e avrebbe minacciato il compagno già ieri dopo un litigio. Tutte circostanze ancora da verificare. Sul posto i servizi competenti e una squadra di crisi del Ministero della Scienza e dell'Istruzione. Voltiamo pagina, il caso Gospic sbarca al Parlamento europeo. È stata approvata la proposta dell'eurodeputato di Mojemo, Gordan Bosanac, che ha richiesto di esaminare con procedura d'urgenza la petizione presentata dagli abitanti di Gospic sullo smaltimento illegale di rifiuti tossici nella regione della Lika. Nonostante il voto contrario del Partito Popolare Europeo, la proposta ha ottenuto luce verde. Nemmeno in Istria si sono fatte attendere le reazioni sul progetto di trasferire a Coromaccio circa 300 tonnellate di rifiuti provenienti da Gospic. Il materiale classificato come non pericoloso dovrebbe essere utilizzato nel cementificio Holcim per il recupero energetico. L'azienda assicura che il trattamento avverrà nel rispetto delle autorizzazioni e delle norme vigenti. La sezione regionale del Partito Socialdemocratico si oppone al progetto e chiede al governo di rinunciarvi. Secondo il partito, i cittadini dell'Albonese sarebbero stati informati solo dopo le decisioni, senza venir consultati sulle quantità, le caratteristiche dei rifiuti e le modalità di trasporto e trattamento. Dall'estero la politica italiana ed europea piange la scomparsa di Emma Bonino. La storica leader del movimento radicale, esponente di Più Europa, si è spenta a Roma all'età di 78 anni in seguito a una grave crisi respiratoria. Bonino ha legato la sua vita alla lotta per i diritti umani e civili. Dagli anni 70 in Italia è stata in prima linea nella campagna per l'introduzione del divorzio e la legalizzazione dell'aborto. Ministra del Commercio Internazionale e delle Politiche Europee nel governo Prodi II, nel 94 ricoprì anche il ruolo di commissaria europea per gli aiuti umanitari, dovendo gestire il genocidio in Ruanda e le guerre nei Balcani. Al Senato un minuto di silenzio per la perdita di una grande protagonista della politica europea. E noi torniamo a Fiume con gli eventi di oggi. Si apre all'insegna della collaborazione internazionale la nuova stagione del Teatro dei Burattini. Questa sera andrà in scena la prima nazionale di Ujo, l'orecchio, uno spettacolo ispirato all'omonimo albo illustrato dell'autrice Pire Rod. Un vero e proprio debutto per la Croazia, non solo per il testo portato per la prima volta sui palchi nazionali, ma anche per la regia firmata dall'artista Jakub Maksimov, originario della Repubblica Ceca. Lo spettacolo promette un gioco tra percezioni sensoriali, nel quale i colori si potranno ascoltare e i suoni si potranno vedere. Inizio alle 18. Ancora un evento interessante in agenda stasera al Paiol Bar di Pecine, spazio all'antifascismo e al calcio. L'incontro sarà dedicato al calcio come spazio di resistenza alla commercializzazione dello sport e ai gruppi di tifosi antifascisti nel mondo. Si parlerà anche del legame tra il calcio fiumano e la lotta antifascista. Numerosi gli interventi, tra cui quello di Igor Kramarsic, storico del calcio fiumano. Inizio alle 19, entrata libera. In caso di maltempo l'evento si terrà nel magazzino dell'Ivex in Delta.
Terminiamo con uno sguardo al meteo. Alle 12 a Fiume rilevati 21 gradi. Primo pomeriggio nel Quarnero all'insegna di un graduale rasserenamento con deboli schiarite. Venti dai quadranti settentrionali da leggeri a moderati. Temperature massime per oggi tra 22 e 26 gradi. Ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, a risentirci con il GR delle 16.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: 95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira.
1: radiorijeka.hrt.hr
2: Le 16
3: Radio Fiume Giornale Radio.
2: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro GR. Con voi Selina Sciucca. Apriamo con la cronaca. Mattinata drammatica alla scuola media superiore di elettrotecnica di Zagabria, dove verso le 8:50 un alunno ha ferito con un oggetto tagliente un suo compagno di classe e una donna di 59 anni, addetta alle pulizie dell'istituto, che stava cercando di fermare l'aggressore. Il ragazzo ha riportato ferite più profonde ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico, mentre la donna ha riportato ferite superficiali. Entrambi sarebbero fuori pericolo di vita. L'aggressore è stato fermato dalla polizia. Secondo alcuni alunni avrebbe agito con il volto coperto da un passamontagna e avrebbe minacciato il compagno già ieri dopo un litigio. Tutte circostanze ancora da verificare. Sul posto i servizi competenti e una squadra di crisi del Ministero della Scienza e dell'istruzione. Passiamo ad altro. Il caso dello smaltimento illecito dei rifiuti tossici a Gospic sbarca al Parlamento europeo. È stata approvata la proposta dell'eurodeputato del partito Mogemo, Gordan Bossanaz, che ha richiesto di esaminare con procedura d'urgenza la petizione presentata dagli abitanti di Gospic sul trattamento illegale dei rifiuti pericolosi in regione. Nonostante il voto contrario del partito cementifici in Slavonia e in Istria, sta provocando la netta opposizione del Partito Socialdemocratico Istriano. A portarci i dettagli è Isabel Vidaic.
4: Il Partito Socialdemocratico Istriano chiede al governo Plenković di rinunciare al progetto e contesta soprattutto il metodo con cui sarebbe stata scelta la località di Valmazinghi Koromačno, sede della Holcim, una delle due cementerie nazionali scelte dall'esecutivo per la gestione dei rifiuti dell'ex PPK Velebit. Secondo i democratici istriani, gli abitanti dell'Albonese sarebbero venuti a conoscenza del piano solo dopo che le decisioni erano già state prese, senza consultazioni e senza informazioni sulle procedure previste nello stabilimento. Contrario anche il presidente della regione istriana, Boris Miletic, mentre il governo conferma l'invio di 300 tonnellate di rifiuti da Gospic a Koromačno. Rifiuti e cattivi odori sono tornati al centro del dibattito anche all'assemblea regionale riunita a Pesino. Segnalati ancora una volta i disagi provenienti dalla discarica di Castion e i rifiuti stoccati nel capannone della Istra Plastica.
2: Dallo scandalo rifiuti a Gospic alla violenza nelle scuole fino all'aumento dei femminicidi, sono diverse le criticità con cui il sistema croato è chiamato a confrontarsi. Dopo l'ultimo femminicidio nella località di Slatina, contea di Virovitica e della Podravina, la rete delle donne della Croazia è intervenuta con un comunicato in cui punta il dito contro il funzionamento del sistema di tutela. Secondo l'organizzazione, le istituzioni erano a conoscenza sia delle violenze subite dalla vittima che della situazione di pericolo di vita. Suo marito, che ha commesso il femminicidio, era già stato denunciato a luglio. Da quanto riportato dai media, circa un'ora prima di essere uccisa, la donna avrebbe contattato nuovamente le forze dell'ordine. Al ministro Alen Ružić, che ha dichiarato di non ravvisare responsabilità o falle nel sistema, la rete delle donne della Croazia chiede direttamente: quante altre donne dovranno essere uccise prima di ammettere che il sistema non funziona? Voltiamo pagina. Emergenza incendi in Dalmazia. Causa ai forti venti si è riattivato l'incendio sull'isola di Brazza, scoppiato ieri sera verso le 22 tra le località di Ložišća e Grabovica. 33 vigili del fuoco in campo, 10 autobotti con il supporto di 4 Canadair, evacuati alcuni residenti le cui abitazioni si trovano nei pressi del rogo. Le cause dell'incendio rimangono da appurare, ma a detta del comandante capo dei vigili del fuoco, Slavko Tuzaković, l'ipotesi più plausibile è che sia stato provocato da un fulmine. Dall'estero, la politica italiana ed europea piange la scomparsa di Emma Bonino. La storica leader del movimento radicale, esponente di Più Europa, si è spenta a Roma all'età di 78 anni, in seguito a una grave crisi respiratoria causata da un tumore ai polmoni. Bonino ha legato la sua vita alla lotta per i diritti umani e civili. Dagli anni 70 in Italia è stata in prima linea nella campagna per l'introduzione del divorzio e la legalizzazione dell'aborto. Ministra del Commercio Internazionale e delle Politiche Europee nel governo Prodi, nel 94 ricoprì anche il ruolo di commissaria europea per gli aiuti umanitari, dovendo gestire il genocidio in Ruanda e le guerre nei Balcani. Al Senato un minuto di silenzio per la perdita di una grande protagonista della politica italiana ed europea. E oggi, 11 settembre, ricorre il 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle di New York e al Pentagono in Virginia. 4 aerei di linea dirottati da 19 terroristi di Al-Qaeda in un'azione coordinata destinata a colpire i simboli degli Stati Uniti. In meno di 2 ore quasi 3.000 persone persero la vita. L'11 settembre è stato uno spartiacque per l'America e il mondo intero, con guerre di terrore in Medio Oriente e lo stravolgimento dell'ordine internazionale.
3: Notizie locali.
2: Con 25 voti favorevoli, l'Assemblea della Regione Litoraneo-Montana ha approvato l'assestamento del bilancio 2026, che aumenta di 14 milioni, raggiungendo quasi 421 milioni di euro. 3 milioni e 800 mila euro verranno stanziati per l'acquisto dello stabile dell'ex PIC di Fiume, uno spazio di 4.400 metri quadri, che in futuro ospiterà 3 scuole d'arte. Tra le pretendenti, la scuola di musica Ivan Matetić Roingov e l'Istituto di Arti Applicate, che attualmente operano in spazi non adeguati alle esigenze scolastiche. Attesa in giornata la pubblicazione dei bandi di concorso per la nomina dei nuovi assessori per 13 dipartimenti della città di Fiume. Si completa così la riorganizzazione dell'amministrazione cittadina, una delle priorità della sindaca Iva Rincic. I bandi riguarderanno i dipartimenti competenti per sport, economia e turismo, urbanistica, servizi comunali, istruzione e cultura. Riassetto anche ai dipartimenti per le politiche sociali, finanze, investimenti, fondi europei e sviluppo digitale, nonché revisione interna e investimenti territoriali. Al via Fiume i lavori di restauro della torre pendente, il campanile del Duomo, la chiesa dell'Assunzione in centro città. L'obiettivo è consolidare la struttura e renderla più resistente a eventuali scosse sismiche. Il campanile, risalente al 300, presenta un'inclinazione di circa 40 centimetri, ma secondo il progettista la struttura sarebbe stabile. L'intervento prevede il consolidamento statico, il rifacimento di alcune parti del tetto e delle strutture interne in legno, il restauro delle facciate, degli elementi in pietra e delle campane, oltre a nuovi impianti elettrici ed illuminazione. Per la prima fase dei lavori, il Ministero della Cultura ha stanziato 120.000 euro, 8 le fasi complessive del restauro, che si protrarrà per 5 o 6 anni. In città è entrato in funzione oggi il nuovo servizio di monopattini Hoppy, ampiamente promosso nelle scorse settimane. I mezzi, ben 300 unità, sono disponibili in 32 aree di parcheggio, appositamente segnalate e che si possono utilizzare tramite l'app. Al termine della corsa il monopattino va lasciato in una delle zone previste. L'utente dovrà scattare una fotografia del mezzo parcheggiato. Il costo del servizio è di 10 centesimi al minuto, con varie opzioni d'abbonamento. Ed ora cultura. Si apre all'insegna della collaborazione internazionale la nuova stagione del Teatro dei Burattini. Questa sera andrà in scena la prima nazionale di Ujo, l'orecchio, uno spettacolo ispirato all'omonimo albo illustrato dell'autrice estone Pire Rod. Un vero e proprio debutto per la Croazia, non solo per il testo portato per la prima volta sui palcoscenici nazionali, ma anche per la regia, firmata dall'artista Jakub Maksimov, originario della Repubblica Ceca. Lo spettacolo promette un gioco tra percezioni sensoriali, nel quale i colori si potranno ascoltare e i suoni si potranno vedere. Inizio alle 18. Aggiungiamo ancora che il secondo evento di questa sera sull'antifascismo e il calcio, che avrebbe dovuto tenersi al Paiol Bar di Pecine, è stato rinviato a data da definirsi. E domani in corso torna la Marcia per la Libertà, promossa dall'iniziativa civica Cittadine e Cittadini di Fiume. Il corteo partirà alle 10 da Piazza Adria. La manifestazione si svolgerà sotto il motto La nostra scelta, la nostra legge, in difesa dei diritti riproduttivi e, come spiegano gli organizzatori, in risposta alle richieste avanzate durante la recente Marcia per la Vita, che vuole introdurre una legge sul divieto dell'aborto. Gli attivisti chiedono che l'interruzione volontaria della gravidanza sia accessibile e gratuita, insieme a maggiori tutele sociali e servizi per l'infanzia. Il corteo attraverserà il corso fino a raggiungere il Parco della Liberazione in Delta, con un programma dedicato alla manifestazione.
3: Lo spot.
2: Calcio. Esordio da veri campioni per la squadra del Como in Champions League. Ieri sera i lariani hanno travolto il Lipsia per 4-1 con un gioco rapido e grintoso. Tra le reti vittoriose anche quella di Baturina al 15° minuto. Una serata storica da sogno per il Como, che nel prossimo turno di Champions farà visita al Feyenoord. Pareggio sull'1-1 invece per la Roma, impegnata a Istanbul con il Fenerbahçe. I giallorossi portano comunque a casa un punto prezioso. Nel fine settimana affari puntati sulla settima giornata della Prima Lega croata. Il Rijeka scende in campo domani in casa della Lokomotiva. La squadra di Kek è a caccia della sua prima vittoria in trasferta, mentre la Lokomotiva arriva da 4 sconfitte consecutive. Calcio d'inizio alle ore 20, la diretta sulla nostra emittente. Ricordiamo che la Serie A parte già questa sera con l'anticipo del quarto turno tra Venezia e Fiorentina. Inizio 20:45.
3: Che tempo fa?
2: Pomeriggio nel Quarnero all'insegna di un graduale rasserenamento con qualche schiarita. Venti dai quadranti nord-orientali da leggeri a moderati, temperature massime tra 22 e 26 gradi. Alle 15 a Fiume registrati 20 gradi, umidità relativa all'81% in un quadro di alta pressione atmosferica. Le previsioni di domani ci portano un netto miglioramento, tempo stabile, soleggiato e sereno. Soffierà la bora da moderata a sostenuta, mare da poco a moderatamente mosso. Massime in regione tra 25 e 28 gradi, in Gorski Kotar tra 18 e 21 gradi. E chiudiamo così l'odierna edizione del GR, realizzata in regia da Mauro Toncinic. Grazie dell'attenzione e a risentirci domattina alle 10:30. Buon venerdì sera in compagnia di Radio Fiume.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le ore in macchina.